0: Odette Tubambe, femme d'affaires. Maman a Arion Dongala Trabeko. Hélène Cajou. Karine Karishomouli. Choisi Tingani.
1: Ma kwanze bakisa kate fobote na mire. Kasi nanzo kwa moto teo.
0: Costa Colère.
2: Tango na place na mai. Odette Tubambe.
0: Nene Tubambe. Michel Tubambe.